0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La no-

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company.
4: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
5: Grab your hands now.
4: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

E allora The Hardest con Belo Horizonte in apertura, Tony Braxton, quanti bei ricordi. Pensate, in quel periodo ero in una bella spiaggia bianca assolata di Cuba, dove ascoltavo questo pezzo che all'epoca appunto era una grande novità, ricordo ancora passato alla grande da MTV, con questo appunto Unbreak My Heart, il mix di Dave Morales. Questa è la musica, questa è Radio Company, questa è Botta del 90, la mattina presto, con Mauro Tonelli in questo istante che sta parlando, e Run Real Time per T-Move Experience, e poi altro progetto che nasceva proprio qui dentro, Radio Company, Living Joy con la voce di Tamika Starr.

0: erano loro Lil Joy con Follow the Rules e prima ancora grande pezzo per Timo Experience Runaway in Real Time. Ci fermiamo, tra poco torniamo insieme a Blast con la voce di VDC.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Combe!

0: ripartiamo con Crazy Man, la produzione di Blast con la voce di VDC, e poi Paperclip People e la loro Throw.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Ballatissimo nelle discoteche di quegli anni, questa Throw di Purple Clip People, in apertura invece Blasta con VDC and Crazy Man. Grande pezzo anche in questo caso per gli Everything But The Girl. Non sentiamo questa mattina la versione remix, bensì quella originale di Missing. Lo sono gli Everything But The Girl, formazione che iniziò la sua carriera, pensate invece, negli anni 80, e poi direttamente da Brescia, FBI Project con Everybody.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Disco's Revenge, gli inglesi Gusto e poi Sandy B. Grande classico anche in questo caso della musica house, Make the World Go Round, il remix dei Deep Dish.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: remix dei Deep Dish di Sally in apertura invece di questa traccia Gusto con Discos Revenge. Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere stati qui con noi, rimanete ovviamente su Radio Company. Botta da 90 torna questa sera puntuale alle 18 con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle
5: 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Radio Company.
6: Ciao amici, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Sono Carlotta e inizio adesso, come sempre, a quest'ora lo sfigometro di Radio Company. Abbiamo 12 segni da scoprire che ci faranno capire se uscire oppure no di casa in questa giornata, in questo sabato e questo inizio di weekend. Tenetevi pronti qui su Radio Company, pronti a partire tra pochissimo. Arriva l'Ariete.

amici dell'Ariete, buongiorno. Oggi vi sentirete un po' sottotono, ma è tutto normale, tranquilli. Colpa della settimana entusiasmante che avete passato, quindi riposatevi. Sfigometro meno 14 e rotometro 65%. Toro, la vostra forma, ottima forma fisica, vi fa stare bene, vi fa venire voglia di fare tante cose. Quindi fatele. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. E poi gemelli, concentrati, attenti, determinati. La testa c'è, il fisico vi sta forse un po' abbandonando, perché non vi sentite informissima, ma vabbè, potrete rimediare. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, questo è lo sfigometro di Radio Company. Cancro, tocca a voi. Dovete seguire di più il vostro intuito. Attenti però, per quanto riguarda l'amore, non troppo, rischiate di dare voce alla vostra esagerata gelosia. Sfigometro meno 7, rotometro 5%. E poi Leone, siete intraprendenti, avete una gran voglia di fare festa, cosa non scontata, soprattutto visto il vostro calo di energie, ma ci sta insomma visto il caldo. Seguite l'istinto, non ve ne pentirete. Sfigometro meno 18, rotometro 87%. E poi Vergine, organizzate un weekend tranquillo, magari con il partner o con qualche amico. Questo vi permetterà di rilassarvi e focalizzarvi sui prossimi passi senza distrazioni. Sfigometro meno 13, rotometro 26%.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, buon sabato, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. In bilancio tocca a voi. Per questo fine settimana voi avete la luna dalla vostra parte, quindi godetevi questo tempo di pace e di ottima compagnia. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, grazie al sole riuscirete a vedere con chiarezza dei problemi che avete intorno, quindi approfittatene per cercare di risolverli. Sfigometro meno 12 e rotometro 23%. E poi Sagittario, finalmente weekend è arrivato, adesso potete rilassarvi, perché questa settimana è stato tutto difficile, specialmente i rapporti con gli altri. Sfigometro meno 14 e rotometro 53%.

Teddy Swims, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 30 maggio 2026. Allora, stavamo sondando un po' come andrà

0: Ok, sì, non abbiamo una sfera di cristallo, quindi è che possiamo prevedere effettivamente il futuro, però insomma sulla base di quelli che sono gli impegni di questa mattinata, ma anche per quanto riguarda i prossimi giorni, perché ricordiamolo, metti che non l'avessi detto già abbastanza, così per rompere un po' le scatole questa mattina a chi il ponte non lo fa, però c'è anche questo ponte da tenere in considerazione. Quindi se molti vi hanno dato appuntamento dal 3 in poi, sappiate che c'è quello, non cadete dalle nubi come ho fatto io qua, praticamente ieri, che dicevo, ma perché tu? Perché tutti prossima settimana? Perché il lunedì non esiste, il martedì non esiste? Poi ho scoperto perché. Ma sentiamo la vostra voce, vai!
1: Buongiorno! Buongiorno! Ieri sera di Soundcheck di Vasco e stamattina si lavora!
0: Che tra l'altro leggevo proprio oggi, 30 maggio, si apre una nuova tournée, cioè un mega show praticamente, che è in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini, hai capito? Quindi ieri tu hai fatto una sorta di soundcheck, come ce l'hai detto per l'appunto, una preview, bella, ci piace. 3332-688-688, dunque tantissimi altri messaggi stanno arrivando, però se volete fare come i nostri ascoltatori, avete sentito la loro voce, potete farla sentire anche voi, ovviamente live, e certo, e come, ma certo, sì, un bel messaggio WhatsApp vocale, niente di impegnativo, un po' quello

Company, ancora un buongiorno da Michela J in questo 30 maggio 2026. Allora, a proposito di chi fa ponte e chi non lo fa, cosa si combina insomma in real time, proprio in questo momento, mentre siamo in diretta. Allora vado a salutare Raffaella dell'edicola di Bassano del Grappa. Ciao Raffaella, che ci scrive: ciao Michela, attiva, aperta anche per il ponte del 2 giugno, quindi sei dei nostri, grande Raffaella. E poi ancora grazie Radio Company per avermi accompagnato nella mia corsetta mattutina, e adesso sono a casa, grazie mille. Ma

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: con noi ancora un buongiorno da Michela Jane questo sabato mattina, in questo weekend, dove stiamo sondando come mai già svegli. Beh, insomma, alle 8.39 ci sta che siate già svegli, però secondo me la sveglia è suonata a malincuore, magari per molti molto presto, perché anche oggi insomma non cambiava nulla, diciamo, si va al lavoro regolarmente. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno. Michela, Adriano presente ovviamente, e direzione sempre la stessa, cioè lavoro, e il tempo meraviglioso.
0: Sì.
1: Ti posso suggerire che sto facendo la strada per Jesolo, cioè la Triestina.
0: Sì.
1: E c'è un traffico molto molto sostenuto. Buona radio, ciao. Okay. Adriano,
0: ciao Adriano, grazie anche delle info per l'appunto. Dai, molti insomma state raggiungendo per l'appunto qualche meta in particolare. Poi c'è anche chi ci scrive: sono in piedi per lavoro nei vigneti, pomeriggio e tutto il weekend si lavora in agriturismo. Eccoli, quindi insomma sarà un weekend, mi pare di percepire, di lavoro, però insomma dai, per fortuna ci accompagna almeno quella, il bel tempo, dai, che dice cioè, bel tempo pesa un pochino meno, almeno per me. Non lo so, è come quando andavo a scuola, ok? E quindi si parla d'altro, tipo di compiti, di studiare. Però se anche fuori c'era il sole, mi caricavo, ok? Ero a casa a studiare, però solo il fatto della luce, ogni tanto magari potevi anche guardare fuori la finestra, ti distraevi qualche minuto e poi ritornavi con la testa sui libri. Invece c'era chi diceva che si trovava a studiare meglio con la pioggia. Ma a me buttava giù proprio moralmente anche la pioggia. Comunque, vabbè, è una cosa che mi è rimasta anche poi in età adulta, diciamo così. Va bene, 333 2688 688, quindi se volete continuare a raccontarci come sarà questo weekend, farete parte anche voi del lungo ponte oppure no? Assolutamente, Jay, sono dei vostri e si lavora.

Machine con Electric, questa è Radio Company con Michela J fino alle 11 in questa prima parte della nostra mattinata in questo 30 maggio 2026. A proposito di chi è on the road, chi è in macchina in questo momento, direzione Rimini, chi ci scrive Marte Patrick, che saluto, che loro sono svegli dalle 5 praticamente, ok? Destinazione Rimini Wellness. Marito ci scrive devoto al riso e pollo. Io dedicata ad assaggiare qualsiasi prodotto e a raccogliere gadget. Marta, sei quasi tutti noi praticamente. Sì, perché anche guarda, gadget, gli assaggini, i gadget, guarda Marta, ci possiamo dare la mano su queste cose, quindi piccoli souvenir praticamente che ci portiamo a casa. Cioè, poi alcuni sono strautili, voglio dire, quindi bravi, continuate nel mondo a fare i gadget, così per dirla. Allora 3332 688 688, ancora tantissimi messaggi vedo, molti vogliono continuare a far sentire la loro voce nella nostra mattinata e è

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, poi vi racconteremo anche quelli che sono, diciamo, le mete più scelte, più ricercate, per lo più online, per quanto riguarda quest'estate. Quindi magari se siete ancora indecisi, se dovete ancora programmare dove andare, ok, un po' come la Jade. No, per quest'anno sono un po' in difficoltà con la scelta, magari ce lo consigliamo pure. Comunque, ecco, vediamo quelle che sono le mete più consigliate, per quanto ricercate, più che consigliate in questo 2026. Nel frattempo, sapete cosa succede? Che mancano pochi secondi alle 9.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione i conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
3: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
2: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambini, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com.
5: La refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.

0: con me Michela J, ancora un buongiorno, una buona mattinata. Allora, ancora è tornato il momento di ascoltare la vostra voce, dove vi porta, voi dite il cuore, no, anche sì, dove vi porta il cuore, ma dove vi porta questa giornata, questo ponte, vai.
1: Buongiorno Radio Company. Io parto lunedì e vado, sì, a festeggiare il mio compleanno, che
0: bella,
1: è giovedì, a Valencia. Bello, non vedo l'ora.
0: Meraviglia.
1: Caldino, spero.
0: Beh, anche
1: caldo,
0: qua.
1: Bello. Spiaggia e visitiamo un po' di cosine lì a Valencia.
0: Ma tipo, è la prima volta che vai? Cioè, è la prima volta che vai a scoprire Valencia? Oppure magari eri già stata vicino a Valencia stesso, o magari vicino, sempre in Spagna, così, per curiosità. Detto questo, perché magari poi si ritorna sempre in un posto che ci piace. Cioè, a me danno un po' ogni volta dell'abitudinaria, non so voi, quindi tendo a scegliere più o meno i posti in cui vado ogni anno, non lo so perché. Beh, mi trovo bene, uno sicuramente, per quello li riscelgo, però diciamo che non sono molto da cambiamento, ecco. Non so voi se invece siete tra quelli che pianificano ogni volta qualcosa di nuovo, il che potrebbero esserci due spiegazioni: A, che sono nostalgica e quindi ritorno sempre in quel posto; B, che non ho voglia di sbatti, di trovare nuovi posti. La serie, trovatemeli voi per me, insomma, può essere ambo le cose. Va bene, 333-2688-688, continuate ovviamente a raccontarci il vostro weekend lungo ponte. Nel frattempo ne approfitto per salutare anche velocemente Chiara, che dice: ciao Jay, mi sto preparando per la partenza per Lisbona, aereo alle 11:20, mostra internazionale del libro, quindi bocca al lupo, è una nuova avventura ovviamente per te, carissima Chiara. Poi aspettiamo come sempre, insomma, il come è andata. Poi tra l'altro Lisbona, ecco, vedi, quella sarebbe una delle mete che mi piacerebbe visitare. Tu ad esempio, Jimbo, ci sei mai stato a Lisbona?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Ray, questa è Radio Company, una buona mattinata. Allora, a proposito dei consigli che mi stanno arrivando, che insomma mi piace questa cosa. Allora, a proposito di mete da segnare, sto dicendo segnare in playlist, potrebbe avere anche un senso. Comunque, da segnare in agenda, diciamo, mi consigliano il Conero. Vero, è un pochino che guardo, devo capire un attimo quando... Ok, e soprattutto cioè, le modalità, cioè bellissimo, però è bellissimo. Grazie per il consiglio che mi hai dato. Allora, parliamo per l'appunto, visto che stiamo continuando sull'onda, diciamo così, delle destinazioni. Allora, destinazioni online più ricercate, c'è proprio uno studio che parla di questo per quanto riguarda i prossimi giorni, in particolar modo, insomma, quello che vede protagonista questo lungo ponte di questo weekend. Allora, intanto, tra quelle che sono le mete più ricercate, al primo posto, cioè la butto già lì, capito, senza tanti giri, c'è Ischia che mi domina un po' quella che è la classifica delle ricerche online. Poi esatto, salutiamo anche il nostro Egidio Ferrante a proposito di Ischia. Ma tipo adesso è già andato, ecco, abbiamo spoilerato lui che non è vero, è Jimbo che mi dà le false informazioni, vorrebbe andarci lui. Va bene, salutiamo il nostro Egidio che ci sta ascoltando. Detto questo, dalle vacanze, detto questo, buona posizione anche per molto buona direi nelle ricerche anche per quanto riguarda la Sicilia. Tra l'altro, segnate questa cosa, magari qualcuno di voi è stato anche invitato. Jimbo è già lì che ha fatto le ultime prove del vestito, ma è pronto a partire dal 5 al 7 giugno, perché lo sapete, si sposa Dua Lipa il prossimo weekend e ha scelto proprio la meravigliosa Sicilia come diciamo a coronare quello che è il suo sogno d'amore, ok? Come lo

Sharon. E quindi ha scelto Bagheria nella precisione, ecco, con Callum Turner, quindi con Volano a nozze il prossimo weekend. Dovevano sposarsi a settembre, però non ho capito perché hanno anticipato. Vabbè, è meglio anticipare che, voglio dire, no? E quindi diciamo che diventano marito e moglie il prossimo weekend. A seguire sempre, quindi auguri a Dua Lipa, tanti auguri, e anche a Callum Turner, bravo, ci stavo anche l'applauso, e grazie per aver scelto la meravigliosa Italia, voglio dire. E poi a seguire sempre tra quelle che sono le mete più ricercate online ci sono anche le città d'arte e le capitali europee. Infatti questa mattina prendo Instagram, ho guardato e un sacco di miei contatti sono lì in aeroporto, capito, taggati così, che stanno aspettando di prendere il volo, che bravi, ma che bello. Poi almeno così scopro anche dove vanno, perché sapete che fanno quella cosa tipo si fotografano in molti in aeroporto e poi indovinate voi la meta, ma che ne so io dove andate, cioè voglio dire, bello però che siete lì in partenza. Detto questo, allora 333 2688 688, io vi ricordo, segnate questo nostro numero. Nel frattempo in arrivo Rihanna.

eravate un pochino indecisi, tra voi che mi segnalate, indecisa pure io, voi che mi segnalate nuove mete da scoprire per l'appunto, che magari avete testato voi stessi ed altri che sono risultate le ricerche online. E allora tra poco, mi raccomando, se volete continuare a raccontarci la vostra mattinata, fatelo, le vostre vacanze anche, perché no, per quanto riguarda questo ponte. E

0: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione i conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
1: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
0: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Com.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Vuoi qualità a prezzi bassi?
14: Di più.
13: Vuoi offerte vere?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
14: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

più ricercate. Ma tornando indietro nel tempo, voi vi ricordate quando macinavate, non proprio voi direttamente perché magari lo facevano i vostri genitori per voi, ma quando eravate più piccoli, ok, chilometri e chilometri senza aria condizionata, ve la ricordate? Si tirava giù il finestrino con la manovella, Noi siamo cresciuti, una Jimbo mi guarda come se fosse di un altro pianeta, però una volta le macchine avevano le manovelle e non avevano nemmeno l'aria condizionata, capito? Quindi i nostri viaggi lunghi lunghi andavano così, tra una sudata e l'altra, un chiedere ai nostri genitori ma quanto manca, e loro poco, siamo quasi arrivati, in realtà mancavano ancora quelle 18 ore per arrivare, no scherzo, meno, però insomma finalmente poi si arrivava comunque a destinazione, no? Però quello che mi chiedevo io, c'era una colonna sonora, in particolare una canzone che vi accompagnava, cioè che ha accompagnato un'estate in particolare di quando eravate più piccoli, insomma con quale canzone ha un po' delineato, cioè tra tutte quante che vi è rimasta proprio? E poi vi dico anche quella che è la mia, di una, cioè, vabbè, poi non so se Jimbo, voglio vedere se lei indovini, ok? Si parla di inizio anni 90, in realtà ce n'è più di un, no, però sì, potrebbero essere 883, perché sai che io ho questa passione ormai da quando ero piccola per loro, e io li ho vissuti quegli anni, ecco, ma che ho fatto anche la battuta, ma quanto brava sono questa mattina, guarda. Quindi 333 2688 688, nei vostri lunghi tragitti o comunque in particolare quando siete arrivati a destinazione, siete rimasti una settimana, due settimane, un mese, più fortunati, quando eravate più piccoli, c'è una canzone

0: mattinata, allora, con la J, con il nostro Jimbo alla parte tecnica, quello l'avete capito. Ce la stavo raccontando anche fuori onda per quanto riguarda, insomma, quelle che sono state le estati passate, soprattutto quando eravamo più piccoli, e quella che era un po' la colonna sonora, ok, che ci ha accompagnato per l'appunto durante quelle estati, in particolare che può essere un'estate che abbiamo trascorso con i nostri genitori, con i nostri nonni, con i nostri cugini, con i nostri amici qui in particolare. Quindi magari, se ce n'è una tra tutte le estati, una canzone che vi è restata particolarmente impressa nella testa e che per l'appunto ricorda un determinato anno, si potete anche associare l'anno, perché no, sempre che lo ricordiate. Io sono un pochino vaga, ok, io parlo di primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90, però va bene. Allora, sentiamo, tra le tante cose che avevo ricordato proprio di quelli che sono i viaggi verso la meta, la destinazione, c'è anche chi fa un approfondimento in cui ci ricorda anche qualcos'altro. Vai, Jimbo.
1: Ciao compagni, Enrico e Carla, come sempre. Ai miei tempi, anche nei tempi di mia moglie, non c'era manco la radio, e quando diceva tuo papà: ma quanto manca, manca, ti tirava dietro un bestemmione.
0: Ma non si fa.
1: Ciao compagni.
0: Ciao. Sì, perché prima dicevo, quando eravamo più piccoli non è che avessimo molto la percezione del tempo, avevamo la percezione del caldo, perché molte auto non erano dotate per l'appunto del climatizzatore, mentre adesso, grazie al cielo, insomma, da diversi anni è stato inserito anche all'interno delle auto, per cui ci si arrangiava un pochino, salvo poi restare non so, in coda per qualche motivo in autostrada oppure per le varie strade verso il mare, e quindi lì non ci puoi far altro, voglio dire. Il vecchio caro, che tra l'altro ho riscoperto anche il ventaglio, ne ho preso uno per ogni borsa, così è lì che mi accompagna, ed è già iniziato ovviamente quella che è la stagione in anticipo, che di solito inizia un pochino più tardi. Quest'anno a maggio già tac, tirato fuori. Va bene, quindi ricordi per l'appunto che hanno caratterizzato dal livello musicale, insomma, quella che è stata una vostra estate passata, sia che eravate più piccoli o adolescenti, e in compagnia anche di chi, perché no,

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Company, buongiorno da Michela J, un buon weekend lungo, è per molti, per altri non cambia nulla in questo 30 maggio 2026. Allora, a proposito di bei ricordi, come ci state scrivendo nei vostri messaggi al 333-2688-688, stiamo esplorando quelle che sono le canzoni che hanno caratterizzato, diciamo, un'estate in particolare, quella che ricordate di più tra tutte, perché ogni anno ovviamente c'è un tormentone, una canzone, però legato proprio a un determinato periodo, sia che l'abbiate passato con i vostri genitori, beh, diciamo soprattutto con quello, però comunque anche con i nonni, gli amici, c'è un'estate in particolare che ricordate e in cui rivivete per l'appunto quella canzone. Allora vado a salutare chi ci scrive Strange World Key, quindi mi specifica anche l'estate del 1996. Poi ancora vado a salutare una nostra ascoltatrice che ci dice Sotto i raggi del sole di Brusco, ed è subito estate 2000. Hai capito? Che poi dici, no, estate 2000, beh sì, qualche estate fa. In realtà poi realizzi guardando, cioè alzando lo sguardo e guardando la TV in questo momento, dove io ho scritto per l'appunto la data, che siamo nel 2026, quindi è passato giusto proprio qualche anno, era l'altro ieri, diciamolo. Va bene, tra poco io ritorno con tutti i vostri messaggi. Nel frattempo io vi do questa dritta, ovvero che sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: un determinato anno, ma di tra tutte ne spunta una in particolare che associate anche un determinato luogo, una determinata vacanza e anche determinate persone che erano con voi. E allora cosa ci raccontate al 333 2688 688? Intanto sentiamo com'era la vostra estate, vai.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Io vi ricordo che c'ho ancora la macchinina 500L, quella del 70,
0: e
1: che
0: la...
1: continua ancora con la manopolina a tirare giù i finestrini. Per fortuna che c'ho la cappottina apribile, così almeno prendo un po' di aria.
0: Eh sì, sì, dai, diciamolo, perché prima abbiamo ricordato tra le cose delle nostre estati, soprattutto quando si viaggiava con i nostri genitori, ok? E c'era un determinato tipo di macchina, no? Che non aveva ancora tutti gli optional che hanno le macchine attuali, quindi magari capitava di dover tirar giù, no, a mano, cioè la manovella, i finestrini, per l'appunto per respirare un pochino d'aria durante le giornate più calde. Allora, e quindi mi dicono, insomma, i collezionisti ancora hanno determinate macchine, quindi ci sta, collezionisti o meno, magari chi è sentimentalmente legato, diciamo così, alla propria auto. Allora, c'è anche chi ci scrive: buongiorno Jay, a proposito di quelle che sono le canzoni che hanno caratterizzato un anno particolare della vostra estate quando eravate più piccoli, allora la nostra ascoltatrice ci scrive La Isla Bonita insieme a Mediterranea della indimenticabile Giuni Russo, estate 1986. Queste due canzoni hanno segnato l'inizio di una relazione durata 11 anni, quindi vedi, sono anche legate a un particolare evento che si è verificato nella tua vita. Bello, mi piace questa cosa. E quindi, ok, andiamo anche nel dettaglio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

una storia. Perfetto. Poi Jimbo, ti do, tu che sai usare meglio di me questo telefono, il telefono della radio. Capito, poi lo sistemi tu. Va bene, detto questo, no, stavo caricando una storia e che poi mi è partito altro, quindi sto, cioè, mi sono allungata di brutto. Detto questo, allora volevo salutare e ricambiare il bacio che ci mandano Michela e Alice, perché a proposito di quelle che erano le canzoni che hanno caratterizzato un po' le estati passate vostre, quando eravate più piccoli o più piccole, ci raccontano che noi con i nostri genitori, per scendere giù dai nonni al sud,

Anzi, buongiorno, non buon pomeriggio, devo ancora abituarmi all'idea di essere nella mattinata e non nel pomeriggio come per esempio con i pischelli. Ancora buongiorno da Joe, siete su Company alle 11.18 fino alle 14 insieme. Allora, 333-2688-688, giusto per partire, giusto per cominciare, vi ho chiesto di farci sapere che cosa state combinando in questo sabato 30 maggio, ma soprattutto per quelli che sfrutteranno l'occasione del ponte, dove state andando, dove andrete, magari qualcuno di voi c'è già arrivato e andiamo subito a salutare anche Nico e Diego. Non ho ancora capito bene dove siete, che cosa state facendo, questo magari potrebbe essere il momento giusto per farcelo sapere. Potete farlo anche tramite una foto, perché che ne so, magari molti ne stanno approfittando andando verso la montagna per cercare di godersi un pochino le temperature più basse, mentre altri, soprattutto la maggioranza, ha già cominciato ad andare verso il mare, tant'è che leggevo una notizia riguardo al fatto che a Jesolo le spiagge sono praticamente sold out, praticamente tutte prenotate, perché con questo piccolo anticipo, con questo arrivo veramente quasi improvviso delle state di temperature molto molto alte, c'è già qualcuno che se ne sta approfittando andando praticamente al mare. Quindi 333-2688-688, giusto per cominciare, dato che abbiamo 3 ore davanti, fateci sapere dove state andando o che cosa combinerete in questo ponte, se magari qualcuno di voi ha preso un biglietto aereo per andare verso qualche parte, anche perché sì, cari carburanti, ma c'è anche qualche compagnia aerea che piano piano sta lanciando degli come possiamo dire delle promo su alcuni prezzi per biglietti a dei costi veramente molto molto vantaggiosi. Quindi dove siete? Dove state andando? Se siete già arrivati in vacanza, dove siete? Quindi 333-2688-688, vi aspettiamo. Subito, Question Fate.

0: ancora buongiorno, mi deve entrare in testa, ragazzi, perdonatemi. Allora salutiamo anche Barbara che dice: ciao Radio Company, siamo partiti ieri per Lignano, 5 giorni di vacanza, dai, e ci sta, così ne approfittate un po', soprattutto per queste temperature. E tra l'altro andremo anche a vedere il raduno dei bersaglieri, è vero, quasi dimenticavo. Quindi grande Barbara e grandi ovviamente tutti quelli che saranno in quella di Lignano. Però cambiamo discorso, parliamo di musica, perché qualche ora fa, in realtà ieri se non sbaglio, ieri sera, purtroppo è stata data una notizia negativa riguardo ai concerti di Kanye West e Travis Scott. Infatti non si terranno più questi concerti, in programma il 17 e il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, e la scusa ufficiale, cioè la decisione, a quanto pare è per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Chiaramente tante persone attendevano questi eventi e quindi soprattutto il flusso di persone sarebbe stato davvero molto molto ampio, molto alto. Comunque questa decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana, Salvatore Angeri, che il 25 maggio ha convocato proprio il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica a seguito delle istanze presentate da i migliori amici di Fedez, ovvero il Codacons, e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. Diciamo che, per chi non lo sapesse, qualche mese fa purtroppo Kanye West ha fatto delle uscite imbarazzanti per il periodo storico, scagliandosi effettivamente contro la comunità ebraica, anche con diciamo delle prese di posizione abbastanza particolari. Comunque lui poi ha chiesto scusa, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente questo non basta. L'Italia comunque non sarà l'unico paese a quanto pare a non ospitare Kanye West e Travis Scott, ma si aggiungono anche altri paesi, per esempio la Francia, che è molto determinato a vietare il concerto previsto per l'11 giugno a Marsiglia, mentre il 7 aprile scorso il governo britannico aveva annunciato proprio in assoluto il divieto proprio al rapper di entrare all'interno del paese. Quindi addirittura non solo no concerto, proprio non puoi manco venirci con la tua faccia all'interno di questo paese. Chiaro, dispiace molto, perché al di là poi del personaggio e al di là di quelle che sono le sue uscite, dispiace molto perché quando si parla di musica Kanye West per molti punti di vista è stato definito quasi un precursore. Quindi ci dispiace sicuramente per tutti quei fan che non avranno più la possibilità di poterlo vedere in live, non solo per quanto riguarda Kanye West, ma ovviamente anche per quanto riguarda Travis Scott. Tra poco parleremo proprio di concerti, tra poco parleremo proprio di musica, e quindi preparate il numero 333-2688-688, perché proprio tra pochissimo avremo bisogno di voi.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Danny Dracula su Radio Company, ancora buon pomeriggio da... Sì, non ce la farò mai, raga. Buon pomeriggio niente, continuerò a dire sempre e solo buon pomeriggio oggi. Buongiorno, sono abituato ormai praticamente con i pischelli, quindi non c'è niente da fare. Allora, vi dicevo poco fa, praticamente salteranno i concerti 17-18 luglio alla RCF Arena per quanto riguarda ovviamente Kanye West e Travis Scott, quindi purtroppo non ci saranno, ci dispiace ovviamente per tutti i fan e soprattutto ci dispiace per il festival, in questo caso il Pulse of Gaia Festival, che già aveva subito delle piccole battute d'arresto, purtroppo uno dei soci era andato via, quindi diciamo che la macchina per un attimo ha cominciato a tremare, però tutti pensavano che alla fine i concerti fossero garantiti, ma già due grandi nomi purtroppo non ci saranno, due grandi assenti. A questo punto oggi al 333-2688-688 voglio parlare con voi di concerti, ma nello specifico parliamo di chi andrete a vedere, anche perché ormai si sa bene, l'estate è praticamente la stagione perfetta per i concerti, per i grandi festival, quindi insomma molte volte è anche difficile scegliere chi andare a vedere, chi andare a sentire, proprio perché ce ne sono talmente tanti che uno deve dire ok, dato che un biglietto già costa un occhio della testa, devo anche capire un pochino come amministrare le mie economie per capire effettivamente chi andare a vedere. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, come al solito scegliete voi la forma, ma oggi voglio sapere chi è che andrete a vedere quest'estate, per chi avete comprato i biglietti e soprattutto dato che ieri c'è stato ieri sera c'è stato il soundcheck ufficiale di Vasco Rossi, se non sbaglio soltanto per i grandi fan, dopodiché comincerà l'incredibile tournée di Vasco che lo porterà praticamente dappertutto, ma in questo caso oltre a lui, che sicuramente ci sarà un ascoltatore o un'ascoltatrice che avrà preso i biglietti per Vasco, chi è che andrete a vedere? 333-2688-688, per chi, per quale cantante o per quale band avete comprato quest'estate i biglietti?

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Company, 11.44, ancora buongiorno amici, allora fino alle 14 insieme, io sono Joe, per quelli che si sono appena collegati, si sta parlando di concerti, l'abbiamo detto un sacco di volte, l'estate è praticamente la stagione perfetta per andare, per andare a vedere qualcuno, magari in live, soprattutto per spendere noi soldi e impegnarsi, quindi comprando un biglietto che ormai costa veramente tantissimo, però vi ho chiesto fondamentalmente chi andate a vedere quest'estate, sperando che nessuno salti, perché poi alla fine può capitare anche questo, vedi appunto Kanye West e Travis Scott. Abbiamo subito un vocale, sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Davide da Vicenza.
0: Ciao Davide.
1: Allora, fra qualche giorno andremo a ascoltare Paul Kalkbrenner al Ferrara.
0: Fighissimo.
1: E invece
0: bello.
1: A luglio andremo a ascoltare La Mannoia.
0: La Mannoia, beh, passi praticamente da un genere all'altro. Tra l'altro, proprio questo passaggio anche molto delicato tra Paul e La Mannoia. Per esempio, io a Ferrara invece andrò a vedere i Bring Me the Horizon. Qui parliamo di rock hardcore, quasi metal, tra virgolette. Proprio a Ferrara, se non sbaglio, dovrebbe essere giovedì 2 luglio. Poi qualcun altro, Valentina scrive l'8 luglio. Gli 80s, se non sbaglio, dovrebbe essere K-pop. Comunque al Rock in Roma, beh, a posto, K-pop al Rock in Roma, raga, ci sta da Dio. Comunque 21 luglio e poi Champol a Milano, è vero, se non sbaglio quest'inverno, dovrebbe essere tipo novembre. Poi qualcuno scrive Cremonini domani a Gorizia, aprirà ufficialmente quest'altro tour, se non sbaglio. Poi ciao Company, io 13 giugno andrò a vedere invece a Imola il grande Cesare Cremonini, mentre il 17 settembre a Jesolo la bravissima Giorgia. Poi c'è qualcuno che a Jesolo Elisa l'ha già vista, però qualcun altro, anzi no, sempre la stessa persona che dice purtroppo ho comprato il biglietto, ecco vedi un po', per Kanye West, ma a quanto pare mi dovranno ridare indietro i soldi, che poi chissà come si comporteranno, perché anche da quel punto di vista è sempre molto difficile. Qualcun altro invece scrive mai stato ad un concerto e non ho nemmeno intenzione di cominciare ora. È molto triste come messaggio, amico mio, perché non hai idea di che cosa ti perdi. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti, vocali. Oggi vogliamo sapere molto semplicemente per chi avete deciso di spendere dei soldi, cioè quale concerto andrete a vedere quest'estate.

Oggi si parla di concerti. Quali biglietti avete comprato? Chi andrete a vedere quest'estate in concerto? L'estate è praticamente sempre piena, piena di live, piena di festival, e molte volte è sempre difficile scegliere, anche perché ormai praticamente i prezzi dei biglietti, diciamo, stanno diventando, per certi versi, soprattutto quando si parla di certi nomi, inaccessibili. Diciamoci la verità: o sei davvero un fan sfegatato, e anche a volte in quel caso decidi veramente di mettersi una pietra sopra, oppure boh, eviti di comprarlo praticamente il biglietto e decidi di fare come me a volte, di guardarti il live che generalmente esce qualche giorno dopo su YouTube del tuo cantante preferito. Allora, qualcun altro, Chris da Trieste, dice: il 27 giugno il grande Garth Brooks a Londra. Se non sbaglio parliamo di musica country, quindi grande, soprattutto a Londra. Poi Renga e Masini. Poi qualcun altro dice: ciao Gioio e Asia mia figlia, andiamo proprio stasera a vedere Tiziano Ferro a Lignano. Qualcuno infatti dice: ma Gioio, non ricordiamo che oggi comincia il tour di Tiziano Ferro? Sì, infatti, ecco, grandissimo Tiziano nazionale. Qualcun altro dice: ciao, ieri sera eravamo a Rimini alla Soundcheck di Vasco, quindi super show, e come dicevo poco fa ha aperto alla grande quella che sarà questa tournée estiva. Qualcun altro, Luana da Grado, ascoltiamo dopo, scusami, un vocale, devo ancora sentirlo. Qualcun altro dice: io Tiziano Ferro stasera a Lignano. Poi queste statue, un'altra persona, Ale, dice: Tedua a giugno e Bad Bunny a luglio. Lei è stata una delle poche fortunate a riuscire a prendersi il biglietto per Bad Bunny. Per esempio, io ho provato a prenderlo invece per Bruno Mars, e ragazzi, è stato praticamente impossibile, perché è vero, ti metti in coda, devi aspettare decisamente 4 ore, o non hai nulla da fare, oppure dopo un po' perdi le speranze e dici: vabbè, dai, conoscerò qualcuno all'interno per entrare gratis. Ma soprattutto la domanda che ogni volta nella vita dovremmo farci è: ma io conosco qualcuno che effettivamente mi dà la possibilità di entrare a vedere un concerto gratis, anche se sono praticamente in fondo, ma va bene lo stesso? Conoscere gente molte volte in questa situazione è importante. 333-2688-688, continuate pure con i messaggi. Oggi vi ho chiesto fondamentalmente chi andrete a vedere quest'estate in live.

0: l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Questa è Bossa Nostra, ancora buongiorno amici da Joe, passata praticamente la prima ora di queste tre fino alle 14 insieme, ancora qualche messaggio riguardo a qualche concerto estivo che qualcuno di voi andrà a vedere quest'estate, per esempio.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Allora, io sì, sabato prossimo, bene, quindi il 6, andrò a vedere Eros Ramazzotti.
0: Grandissima.
1: Con altre quattro amiche.
0: Bene, perfetto.
1: Non è tra i miei cantanti preferiti, però devo dire che mi entusiasma la cosa, perché andremo 5 donne,
0: okay,
1: e faremo la notte fuori.
0: Beh, ci sta.
1: Yuhu.
0: Beh, dai, mi sembra
1: poi
0: una cosa figa.
1: Il 8 luglio,
0: okay,
1: andrò a vedere Max Pezzali con mia figlia e marito.
0: Beh, raga, Max Pezzali ci sta di brutto. Poi fa delle date pazzesche, poi sempre praticamente sold out. Cos'era? Era ad un concertone a Roma, che ad un certo punto si è presentato anche Repetto e hanno cantato insieme. Cioè, lui ha ballato e Max ovviamente ha cantato. Figo, sarebbe bello rivederli insieme forse un pochino più spesso. Poi abbiamo un vocale che è la massima rappresentazione di come io mi sento in questo momento.
2: Ciao Radio Company. Sì, sì. Io di solito vado a vedere i concerti a suoni di marca.
0: Bravo.
2: Anche perché me la su.
0: Vabbè, amico mio, tranquillo, ti ho messo in onda, scusami, ho visto che avevi cancellato il vocale, però mi faceva ridere perché io mi sento esattamente come te. Tra poco torniamo con i vostri concerti programmati quest'estate. Intanto sono le 12:02.
3: Radio Company Time.
0: O meglio dire mezzogiorno.
4: Company Breaking News.
5: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
6: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
5: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere. Company.

0: pomeriggio, finalmente posso dirlo e qualcuno me lo segnala anche.
1: Tecnicamente sì. Adesso che è passato mezzogiorno, sì, puoi dire buon pomeriggio.
0: Grazie, fino a prima continuavo a dire buon pomeriggio pur essendo tipo le 11:30. Va bene, grazie amico mio, grazie per avermelo ricordato. Bene, allora io sono Gio, fino alle 14 insieme, quindi comincia la seconda ora e quindi altre due orette da passare. Oggi stiamo parlando di concerti e tra l'altro lo facciamo proprio in un weekend molto molto caldo, in un weekend che si preannuncia poi si trasformerà in un ponte, perché c'è il 2 giugno, quindi magari molti di voi ne hanno approfittato, che poi questo ponte si tramuterà per alcuni di voi malattia, perché capita, dopo 5 giorni ti fai un'altra settimana giusto per ritornare alla normalità e poi siete produttivi al massimo, quindi potete tornare al lavoro. Dicevo, stiamo parlando oggi di concerti, parliamo quindi di biglietti comprati per quest'estate, cioè chi andrete a vedere, quale band andrete a sentire in live. Dovremmo avere altri vocali, se non sbaglio, aspetta che stavo per rimettere praticamente quello del buon pomeriggio, quindi sarebbe meglio di no. Bene, sentiamo.
2: Ciao, sono Pava da Rovigo.
0: Ciao bello.
2: E mia moglie per Natale ci ha regalato,
0: che cosa?
2: Intendoci a lei, a me e a
0: vabbè,
2: nostro
0: giusto,
2: figlio,
0: non può non venire,
2: il concertone di Max Pezzali.
0: Grandissimi.
2: Ciao.
0: Bello Max Pezzali. Poi sarebbe bello anche capire quanti anni ha vostro figlio, perché a quel punto se magari è un ragazzo giovane apprezza la musica di Max Pezzali, e quindi in particolare proprio degli 883. Ci sta, bello questo ritorno agli anni 90. Poi
3: sì. Paola del Company.
0: Ciao bello,
3: anche
0: ciao.
3: Anche noi sabato prossimo
0: dove
3: andiamo
0: sei?
3: A Udine a ascoltare Eros Ramazzotti.
0: Grandissimo.
3: Non okay. È il mio cantante preferito.
0: Pure il tuo.
3: Il mio cantante è Blasco.
0: Bene, Blasco.
3: Ma quest'anno non siamo riusciti a trovare i biglietti. Siamo andati l'anno scorso a Firenze a ascoltare Blasco.
0: Bravo. Ah, quindi l'hai già visto.
3: Andiamo
0: dai.
3: A ascoltare Eros perché è il cantante preferito di mia moglie.
0: Che cosa non si fa per amore a volte, eh? Anche andare a vedere i cantanti che magari non ti piacciono così tanto, che poi Eros Ramazzotti, ragazzi, popò di cantante, voglio dire, ci sta di brutto. Poi Andrea scrive: ciao, noi andiamo a vedere a settembre a Milano David Guetta, Mamma Mia, se non sbaglio High Days, ok. Qualcun altro poi scrive: ciao Company, il 4 luglio tanto atteso concerto di Ultimo a Tor Vergata, ok, quindi se non sbaglio siamo nei pressi di Roma, sì, perché tutti i comuni, cioè tutti quartieri, Tor Vergata, Tor Bella Monaca, che non è proprio, cioè un quartiere normale, però insomma con una storia abbastanza particolare. Poi va bene, andiamo avanti. Buongiorno Company, ok, io a giugno andrò a vedere a sentire Tiziano Ferro e a luglio gli 883, non vedo l'ora. Poi molto velocemente qualcun altro dice: ciao Company, sono Elena da Padova, quest'estate andrò al concerto dei BTS a Bruxelles, ok, e con le mie amiche, e non vedo l'ora. Bene, allora ce ne sono davvero tanti, io non volevo andare avanti per molto tempo con chi e che cosa andrete a vedere quest'estate, però dai, vediamo un po' che cosa succede tra poco. Mi raccomando, 333 26

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: pronti per la prima chiamata del comp'anniversario e dall'altra parte abbiamo Samuela. Ciao Samuela, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Mannaggia.
1: Un po' agitata. Non mi aspettavo questa chiamata.
0: Non devi essere agitata. Vai tranquilla, anche perché tanto oggi è sabato, oggi fa caldo, tra l'altro è un weekend molto molto lungo, per molti anche ponte. Senti, tu farai qualcosa a proposito?
1: Ma no, anche perché non faccio il ponte lunedì.
0: Ah, ok, quindi vabbè. Lavori.
1: E niente, sono a casa. Sì.
0: Va bene. Allora, senti, a proposito di ponte, a proposito di weekend, sappiamo che oggi, tra l'altro, accade anche qualcosa di molto bello per te. Dici un po' che cosa.
1: È il mio compleanno.
0: E auguri, grandissima. Tanti auguri di
1: Grazie.
0: Buon compleanno, Samuela. Auguri da tutti noi e ovviamente da Radio Company, ma c'è anche un bel messaggio per te, perché qualcuno ti ha pensata. E infatti ti scrivono: tanti auguri, amore mio, buon compleanno per i tuoi. Posso dire l'età?
1: Sì, puoi dire.
0: Allora, tanti auguri e buon compleanno per i tuoi 48 anni. Ti amo, Michele. Michele.
1: Il mio maritino.
0: Si è superato quest'anno, grandissimo Michele. Bravo, bravo.
1: Sì, no, veramente.
0: Senti, ma regali che ti ha fatto, giusto per metterlo un po' in difficoltà?
1: Oggi farò un tatuaggio, mi regala quello.
0: Ah, va bene, dai, ok, ci sta, un qualcosa di alternativo, va bene. Allora, senti, Samuela, festeggia per bene, goditi questo weekend, anche se poi lunedì devi tornare al lavoro, mi sarebbe piaciuto dirti goditi il ponte, però cerca di festeggiare comunque, ok?
1: Grazie, grazie mille a tutti.
0: Perfetto, ciao Samuela, ciao bella.
1: Ciao, ciao.
2: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

0: mezz'ora da passare insieme qui per ricordarvi che c'è un posto libero per quanto riguarda il comp'anniversario, quindi se dovete fare gli auguri a qualcuno ci mandate tutti i dati del caso al 333-2688-688. Radio
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
9: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

pomeriggio d'oggi, gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Pensavo di dover fare auguri a qualcuno, ma oggi raga niente, va così, una sola chiamata fatta, ma non vi preoccupate, abbiamo delle cose da raccontare. Per esempio, allora, sapete che c'è una bellissima rubrica di Tua madre leggenda, che sembra un'offesa, non lo è affatto, cioè magari poi vostra madre è una leggenda, non lo so bene. Comunque la potete trovare su, su Instagram TML Planet, e raccoglie praticamente quelle che sono le migliori notizie accadute nel corso della settimana. Quindi cominciamo con questo carosello. Andiamo negli Stati Uniti d'America, un cane gioca con un fucile a pompa e spara purtroppo ad una donna. Pensavo fosse divertente, raga, scusatemi, non avrei dovuto leggerla, ma non importa. Va bene, prossima. In Cina è andato in scena il primo contest di snack furtivo in classe. Quindi l'obiettivo era quello di mangiare, appunto, durante una lezione, durante un compito, senza farsi beccare. Fa molto ridere, quindi gioco che si potrebbe riproporre magari anche qui. Andiamo avanti. Un uomo è entrato nella leggenda per aver scalato l'Everest 32 volte. Tra l'altro, una, non so se sia forse la, una delle esperienze più difficili, più dure, anche perché da quello che so capita molte volte di ritrovare proprio dei corpi congelati di persone che magari non ce l'hanno fatta. Quindi il fatto che lui l'abbia fatto per 32 volte, molto molto bravo. Poi, due meloni sono stati venduti all'asta per $31,300, ed eccoci qua, perfetto. Alto Adige, un errore ha impostato il diesel a 19 centesimi al litro e ha scatenato chiaramente il caos per un danno di più di €10,000, perfetto. Andiamo avanti. Domenica a Las Vegas avranno inizio le Olimpiadi dei dopati, con premi ricchissimi. Quindi tutte quelle persone che non possono partecipare alle Olimpiadi normali possono fare questa super mega experience, dove tutti quelli, diciamo, fuori dalla normalità possono giocare. Poi c'è una somiglianza inequivocabile con Donald Trump e un bufalo salvato dal macello. Se voi scrivete bufalo che assomiglia a Donald Trump, lo trovate, ed effettivamente hanno la stessa capigliatura. Bene, queste sono le cose più fighe, più strane accadute nel corso della settimana. Boh raga, speriamo bene per la prossima, perché qui a volte ci si preoccupa. Comunque, per fortuna, alla fine nessuna notizia così tanto negativa. Lasciamo perdere quello che accade in giro per il mondo, ma finché esistono e ci sono queste notizie, ben venga.

con Save Me Tonight su Radio Company. C'era qualcuno che mi diceva all'inizio di questa puntata che andrà a vedere a Milano, se non sbaglio a settembre, proprio David Guetta, tra l'altro il DJ più pagato al mondo e il DJ sicuramente che è quasi sempre al primo posto quando si parla di classifica dei migliori DJ a livello proprio internazionale. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine di questo sabato davvero molto molto lungo, ma ci risentiamo tra poco con i miei saluti finali.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento su Radio Company. Amici, siamo arrivati alla fine, quindi grazie per avermi accompagnato e soprattutto grazie per avermi fatto compagnia dalle 11 fino praticamente alle 14. Ovviamente ci sentiamo lunedì a partire sempre dalle 14 con una nuova puntata dei Pischelli insieme a quell'altro chicco. Voi non lo sapete, ma oggi lui avrebbe dovuto farmi compagnia, ma all'ultimo ha detto: guarda, ho avuto un contrattempo, non riesco ad esserci. Vabbè, non importa. Ovviamente cercate di passare questo weekend, che poi diventa un ponte, cercate di passarlo nel migliore dei modi possibili, quindi riposatevi, divertitevi, fate quello che volete, godetevi ogni giorno, anche perché ci sarà un bel caldo, quindi magari molti di voi avranno proprio la possibilità di andare o al mare, cosa sacrosanta, cosa che farei anche io, o qualcuno magari alla ricerca un pochino più di fresco in montagna. Amici, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì, ma intanto vi lascio con la nostra Tanita Ferrari insieme a Company Maximum. Buon weekend! Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice: grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, ultimo weekend di maggio insieme nel nostro sabato pomeriggio, come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo, i Rumors di Company Maximum e poi tanti saluti per tutti voi, per tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca, incominciamo subito con Paul Russell.
0: Company.
1: Maximum.
2: Let me tell you.

0: Radio Company.
1: Sabato pomeriggio con Radio Company, benvenuti cari amici. Siamo andati idealmente in Australia con questo DJ producer australiano che ha rifatto a modo suo una grande hit, un grande classico degli ABBA di molti, molti anni fa. Noi ricominciamo tra qualche minuto. Buon sabato, buon weekend a tutti cari amici. Sei su Company. Company. Massimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company.
1: Ciao amici, benvenuti e buon sabato pomeriggio. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca e siamo pronti per ricominciare. Lo facciamo subito con Achille Lauro, che di recente ha dichiarato in una lunga intervista che proprio ho letto e poi ho ascoltato anche direttamente le sue parole: io vorrei fare una cosa, vorrei cambiare un po', vorrei seguire un sogno che ho da tanto tempo. Da sempre sono appassionato, innamorato del cinema e vorrei dedicarmi ad un progetto proprio per la realizzazione di qualcosa che abbia a che fare proprio con il cinema. E senz'altro si metterà in moto per fare questo, perché proprio vuole inseguire il suo sogno. Achille Lauro, comunque.

0: Company.
1: Massimo! I Can Wait, collaborazione con il protagonista Bob Sinclair. Amici, ciao a tutti e benvenuti, buon sabato a chi ci ascolta da un attimo, a chi è con noi ogni weekend, a chi si rilassa, a chi si sta allenando anche, perché no, a chi sta nuotando ascoltando Radio Company. Beh, ma si può, ma sì che si può. Vorrei salutare Nicola, ciao Nicola, so che tu ti alleni in piscina e anche mentre nuoti e ascolti Radio Company, grazie per essere con noi. Ricominciamo tra pochissimo.
0: Massimo. Spot.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Ah, e dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri Di Più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Company.
1: Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio, ciao Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Ricominciamo subito con una collaborazione di cui si è davvero tanto tanto parlato. Madame ha dichiarato: ma guarda, io sono in un momento della vita in cui non voglio solo gioire io per questo progetto che ho realizzato, per questo lavoro, questo disco che ho realizzato, ma vorrei anche, anzi lo sono, molto felice immaginando tutti gli amici, tutte le persone che ascolteranno questo mio ultimo progetto, perché c'è tanto di me. Madame Marrakesh, volevo capire.
0: Company.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti nei rumors di Company, le tre date in Italia per l'estate 2026 di chi? The One Republic, che loro tornano in Italia nel corso dell'estate. Gli appuntamenti, segnati: 9 luglio ad Asti, 10 luglio Bassano del Grappa, 12 luglio loro saranno a Roma. Il tour segna il ritorno di One Republic in Italia dopo il successo delle precedenti tournée, confermando il forte legame tra la band e anche il pubblico italiano. Gli spettacoli saranno caratterizzati da una scaletta incentrata sui maggiori successi internazionali del gruppo e anche da una produzione studiata

0: Radio Company.
1: È virale ovunque sui social questo Le Ragazze, quest'ultimo progetto che vede insieme, tra l'altro per la prima volta, Clara con San Giovanni. Anche noi li abbiamo postati insieme in un momento in cui si stavano divertendo. Entra sugli account di Radio Company e li vedi subito. Lei più bella che mai e San Giovanni in gran forma, quindi li salutiamo. Un abbraccio a San Giovanni, ciao Clara, ricominciamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: loro siamo già in clima estate. La testa gira, Fred Palma, Anita De Mischilla. Tra poco ricominciamo con Harry Styles.
1: Radio Company Time.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: E insieme al producer Solto, Hookel ha realizzato Jamaican Bam Bam. Anche questo è un progetto tutto nuovo, ma che ha delle origini che ci riportano indietro nel tempo, perché è qualcosa che è già stato presentato a livello proprio mondiale molti molti anni fa. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon weekend, buon sabato a tutti voi cremici. Sei su Company?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

oggi, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare buon sabato con noi a 25 anni dall'uscita di Perdono. Lazza che cosa ha fatto? Ha firmato una strofa inedita per Tiziano Ferro della serie incredibile ma vero. Hanno lavorato insieme, hanno collaborato insieme e hanno realizzato questa nuova versione di Perdono. Tiziano Ferro e Lazza.

0: Radio Company.
1: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. Amici, buon sabato con noi. Sono Tanita Ferrari, c'è il nostro Stefano Bosca in regia. Un saluto a tutti voi, a chi ci ascolta in FM, a chi sta viaggiando in questo caldo sabato pomeriggio e ci ascolta in DAB. Grazie per essere con noi, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Massimo!
2: Spot! Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più!
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Company.
15: Here I go. Radio Company Maxim. Radio Company Maxim. Radio Company Maxim.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuti. Come state? Come stanno andando le cose in questo periodo della vostra vita? Siamo già, cari amici, a fine maggio ed eccoci qua. Ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5, poi la sera, tra le 8 della sera e le 22, ho il piacere di restare con voi, di ritrovarvi con il nostro Company Maximum, edizione del sabato. Sono Tanita Ferrari e ricominciamo subito con un artista che ha una grande passione per la moda, per gli outfit, soprattutto quelli di Vivienne Westwood. Lo si capisce tra l'altro anche curiosando un po' sui suoi social e dando un'occhiata anche ai suoi video, alle sue presenze nei grandi club, in occasione dei grandi eventi. La sua è indubbiamente una presenza scenica molto importante. Mac

0: Radio Company.
1: Su Company questo sabato pomeriggio, fulminacci, maledetto me. Lui è iniziato circa 6 anni fa con la chitarra e di recente ha dichiarato: da quando è incominciato praticamente io non l'ho più lasciata, della serie mi sveglio con lei, dormo con lei, provo con lei, mi diverto sempre con la mia chitarra che mi accompagna da quel giorno, circa 6 anni fa. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon weekend amici, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Pubblicato ad aprile come anticipazione del suo primo album, Santissimo. Cari amici, per ora io mi fermo qui. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferraria, dal nostro Stefano Bosca. Per quanto mi riguarda, io ritorno con voi questa sera dopo le 8. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars. Maximum All Stars.
5: Buon sabato, buon pomeriggio e benvenuti qui a Radio Company, dove inizia un nuovo appuntamento con musica e notizie che si chiama Maximum All Stars. Salve a tutti, da Stefano Ferrari saluto Jimbo che si occupa della regia e comincio oggi parlando di una recente intervista al New Musical Express concessa da Linda Perry, la ricordiamo ovviamente per WhatsApp con le grandissime Four Non Blondes, pezzo che tra l'altro ascolteremo tra poco. Ha rivelato di aver dovuto chiedere al frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan di lasciare lo studio di registrazione mentre era al lavoro con Courtney Love. È un episodio risalente a quei tempi e ha detto: una volta stavamo lavorando ad un disco quando è arrivato Billy Corgan, che era un guastafeste e rovinava l'atmosfera. Courtney e Billy hanno una storia incredibile insieme, ma la mia band disse: non possiamo continuare con questo tipo. E alla fine andai nella sala di controllo, guardai Billy e gli dissi: devi andartene, amico. Ti comporti come se fossi un dono di Dio per il fottuto rock and roll, ma hai una cattiva energia. Voglio che tu esca dal mio studio. Alla fine Billy Corgan rimase scioccato, però se ne andò. Sentiamola allora, Linda Perry con le Four Non Blondes. Arriva WhatsApp.
4: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Nuova versione per Fall to the Floor con Star Sailor, ma con la nuova produzione di Offenbach in Maximum All Stars. Ora time out per noi.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, ancora buon pomeriggio e benvenuti qui su Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. A più di 60 anni dall'esplosione della Beatlemania, Paul McCartney guarda le nuove superstar del pop e vede un parallelismo preciso con ciò che lui stesso ha vissuto negli anni 60. Infatti in un'intervista a BBC Sounds l'ex Beatle ha paragonato la fama mondiale di Taylor Swift a quella raggiunta dai Beatles nel periodo di massimo splendore della band di Liverpool. Ha detto: vedi il parallelo, la fama e la quantità di fama. La fama mondiale che ha Taylor Swift è simile a quella che avevamo noi, ma sinceramente non credo abbia bisogno di consigli. E nel corso della conversazione McCartney ha anche scherzato riguardo al proprio ruolo rispetto alle nuove generazioni di pop star. Ha detto: sono come il fratello maggiore di quella generazione. Poi ha detto: anzi no, più probabilmente sono il nonno. Sentiamo allora la nipote Taylor Swift. Arriva lei con Shake It Off.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, One Love, One Live.
1: Gli Another con 54 Ultra, Talk to You, il pezzo che abbiamo risentito, riascoltato, uno dei pezzi secondo moltissimi dell'estate, insieme diciamo a The Bows, sono forse i protagonisti di quest'estate 2026, almeno dell'inizio dell'estate. Sono stati anche protagonisti di una serie di DJ set che li ha visti a Milano con la Fashion Week e al Cocorico di Riccione, atteso l'evento anche al Twiga di Porto Cervo il 21 di agosto, ricordiamo anche per l'estate 2026 che hanno una piccola residenza in quel di Ibiza, allo Universe, praticamente con la loro serata che si chiama No Art, per tutti quelli che insomma li conoscono molto molto bene da diversi anni, non sono una sorpresa, mettiamolo in questi termini. Li abbiamo riascoltati all'interno del One Love One Live Weekend Edition nell'appuntamento del

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Ah, e dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Company. Ora su Radio Company One Live.
13: Insieme dopo la pausa, questo è il One on One Live, l'appuntamento del weekend, in questo caso l'appuntamento del sabato di questo 30 di maggio, ormai conto alla rovescia verso il mese di giugno, e ci ascoltiamo anche Bruno Mars con la sua I Just Might. Per tutto il popolo di Radio Company è attesa, lo diciamo, per quello che è il concerto che si terrà a Milano. Era prima una data sola, il 14, ma visto che hanno bruciato praticamente i biglietti della prima data in pochissime ore, hanno deciso bene di aprire anche un secondo appuntamento, che è quello del 15 di giugno. Quindi Bruno Mars, dopo 10 anni di attesa, sarà appunto a Milano il 14 e il 15 di giugno. Sta andando alla grandissima, visto il successo appunto di The Romantic, nuovo album dopo 10 anni, perché ricordiamo, sì, lui aveva fatto altre produzioni, però sempre in collaborazione con qualcun altro, e adesso invece ritorna da solista con The Romantic e con la sua I Just Might. Ce l'ascoltiamo, Bruno Mars.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Si chiama Summer Funk, il pezzo di Francesco Gabbani che avete sentito all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Summer Funk che insomma ci sta accompagnando da un po' di giorni e che sta funzionando, visto che Francesco Gabbani poi è anche in tour in queste settimane. Francesco Gabbani che ha anche confermato il fatto di ritornare come giudice per X Factor 2026. Ci sarà lui, ci sarà Jake La Furia, ci sarà anche Paola Iezzi e la new entry. C'erano delle voci su un altro possibile giudice, ma alla fine è stato confermato Irama con la conduzione di Giorgia anche per l'edizione 2026, quindi lo rivedremo anche in televisione come giudice di X Factor. L'abbiamo sentito con la sua Summer Funk, Gabbani. Ci fermiamo invece un istante e ritorniamo.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura. Finisce qua One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato, perché poi ci siamo anche domani dalle 18 alle 19, quindi il tutto anticipato di un'ora come sempre in quello della domenica. Un grazie da parte mia a Stefano Conte, un grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto a tutti voi come sempre con il mio augurio, oltre a ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati e tutti i complimenti che ci fate ogni volta, con l'augurio di poter trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari ed è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Ma posso essere da sola? No! Con me c'è Gianluca Pacini.
6: Buonasera Tanita, buonasera a tutti gli ascoltatori.
5: Come stai? Tutto bene? Questa sera io, ormai abbiamo l'abitudine, il sabato a quest'ora vi racconto un po' gli outfit di Gianluca. Vuoi descrivere tu questa tua t-shirt?
6: Ma direi un arancione brillantissimo.
5: Molto aragosta.
6: Sì, voglio farmi notare.
5: Direi che ci sei riuscito. Amici, ritorniamo un pochino indietro nel tempo grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine. Tre grandi successi. Incominciamo subito con Saint Motel My Type, pubblicato, mamma mia quanto tempo è passato già, nel 2014. Bob Sinclair, Love Generation, era il 2005. Ava Max, Kings and Queens, pubblicato nel 2018.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine su Company ogni sabato sera a quest'ora. Che meraviglia! Abbiamo passato questa sera tre grandi successi pubblicati con ordine. Era il 2014 Sand Motel My Type, Bob Sinclair, Love Generation, quello che è stato per lui davvero un grande successo era il 2005 Ava Max Kings and Queens, pubblicato nel 2018.
2: Are you ready? Get this one time.
3: Radio Company Music Machine.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

amici, benvenuti. Ma che bello salutarvi come sempre a quest'ora, che piacere. Un grande abbraccio a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company. Ho il piacere di restare con voi ogni sabato sera tra le 8 della sera e le 22. Come sempre con tutto quello che maggiormente stiamo passando nel corso di questo periodo e anche con i nostri rumors. Ripartiamo subito salutando tutti gli amici che ci ascoltano da Roma. Ciao amici, si può fare, certo che sì, scaricando l'app gratuita di Radio Company, ascoltandoci in DAB e anche con lo streaming online. Raggiungete Radio Company anche attraverso i nostri social, così magari ci fate sapere se ci siete. Ricominciamo salutando Roma, perché? Perché lui è di Roma ed è legatissimo alla sua città. A chi

0: Company.
1: Buona domenica, cari amici, direttamente dalla voce di Saif, che ha pubblicato questo singolo ad aprile, era sì, ad aprile, come anticipazione di quello che è stato poi il primo suo album, intitolato Santissimo. Tra qualche minuto ripartiamo con Company Maximum e tu sei su Company.
0: Company.
2: Maximum. Spot.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

ascolti, ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato sera con Radio Company. Mentre viaggiate, vi spostate, state mangiando una cosa fuori a casa, magari state facendo la griglia a casa con gli amici, state partendo per andare magari a mangiare una cosa al mare, grazie per essere con noi. Sono Tanita Ferrari e grazie a tutte le località di mare che ci ascoltano già con le attività aperte. Tra tutte vorrei mandare un grande abbraccio questa sera agli amici di Jesolo, perché a Jesolo c'è un ragazzo, un pescatore, che mi ha scritto su Instagram appunto raccontandomi di quanto sia legato a Jesolo. Adesso io vivo in un'altra città, ma ogni volta che posso ritorno nella mia Jesolo, dove sono nato e cresciuto e dove per molti anni prima di laurearmi ho fatto il pescatore aiutando papà. Grazie, grazie per avermi raccontato questa storia, Daniele, con noi The Colors.

0: Company.
1: Alex Warren non è più soltanto una star di TikTok, ma è diventato ben altro, un grande nome del pop mondiale dopo il suo precedente grande successo. Eccolo qua con il suo nuovo singolo intitolato Fever Dream. Questa è Radio Company, buona serata con noi. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company. Maximum.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: avuto e sta avendo ancora un grande richiamo questo grande progetto che vede protagonista Madame, che ha voluto accanto a sé Marrakesh per la realizzazione di Volevo Capire. Tra poco invece su Company un altro di quei progetti che dici ma che meraviglia. E inizialmente magari avrei pensato ma sì, davvero? Ma davvero insieme hanno fatto una cosa? Sì, altro che una grandissima cosa che ha avuto da subito un grande feedback a livello planetario. Tra poco su Company Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
2: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Radio Company.
1: Su Company, in questo inizio di serata, Flamenco Paranoia di Samurai J, contenuto all'interno dell'album Amatore. Questa è già considerata una delle hit della prossima estate, dell'estate che ormai si avvicina molto velocemente. Cari amici, buona serata a tutti voi e benvenuti. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company. Company. Maximum.

0: Io?
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Ripartiamo subito e facciamo un viaggio meraviglioso nella musica, ma anche in quello che è stato considerato già un vero e proprio fenomeno virale, globale. Il singolo che stiamo per ascoltare adesso, appena è approdato in rotazione radiofonica nel nostro paese, ha portato in Italia loro, The Bouse, un fenomeno Scandi House tra disco, funk, jazz e groove internazionale. Li ascoltiamo adesso su

Chiudiamo anche questa prima parte di Energia 90 con Don't Stop Moving. Il progetto è quello di Living Joy, la voce era quella di Tamika Starr, dal 96 su Suck Records.

0: Age of Love.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company! Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Show.
1: Questa è Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello. In questo istante che vi sta parlando, DJ Nick alla console, pronti per sentire anche The Age of Love con The Age of Love, il remix di James Pond 92 su etichetta BMG.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona DJ Nick.

Tonello c'è nel G90 che suona questa notte. Il nostro viaggio continua insieme a Kimala Lawson, la voce del progetto, quello di Typical, direttamente dalla calda e bella Sicilia, con Music It's My Life 99, etichetta milanese New Music.

0: fermiamo, insomma, torniamo al nostro caro amico ed è Alex Parry.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company! Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
0: Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello, il nostro DJ alla console. Ripartiamo alla grande con Rami Half. Alex Parry, ovviamente, detto il soprannome si cela, quello di Alex Natale, che salutiamo, e dalle 95 etichetta UMM.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello anche questa notte. Ricordiamo poi in versione rewind anche il sabato, oramai domenica mattina, subito dopo i fortissimi. Arrivano anche More con Round the World su etichetta Media Records.